dolce assaggio di pistacchio. Faccio madre. Quando muoverà. Non so danza io. Ho potuto buffo. Faccio. Non mi è più.